Radio Tore Nostri, in nomine Domini, Dominic in Saudio Rastione Meglio, Dominus Vobisco, Oremus Deus Reversum Transit Creature Existens, Prestum Legium, et Unum Tantium Tuo, Deus Omnisciendiat per Christus Domino Nostro, Amen. Benedictio Dei Potenti, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet sempre.